Vide le luci in mezzo al mare, pensò all'inutile in America. Ma erano solo lampade e la bianca scia di un elicottero.

suavi și adun rica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, si sentiva già felice e comincia.